corpo di luce filtrata da un'agata, gambe di luce, ventre di luce, baie, roccia solare.

vado per le trasparenze come una cieca. Un riflesso mi cancella. Nasco in un altro.